attore, placato su sale l'attenzione. Occhi sempre accesi, fitto da furbe, mi muovo da soldato. Un'altra chiamata anonima, addosso tengo due portabili.

0: Leggo gigante piccolo come una formica. Mi scarico addosso un mitra. Saltiamo tra i palazzi come ninja. Barcellona, Barcellona, prima del rap vendevo fumo e coca. Vuoi fare il G con me, ma non è cosa, è più scemo da noi, ti spara in bocca.
1: Capo 9 TM Barcellona, fu.

Non mangia, poverina, c'ha il figlio che non ha fatto una lira. Flex a Givenchy e Lamborghini, ma tutta roba che chiede ai suoi amici. Tagliami le vene, trovi mille whisky, ho addosso 10 pali di vestiti. Muoio grasso come Peter Griffin, a furia di scampi e buon vino.

Amici negri con capelli da tre. Ma è stato fetish, non mi piacciono i piedi. Mi fai una sciga con piedi, va bene lo stesso. Tutta la cosa e le fa sesso. Scopo due puttane, scopro che sono escort. Una